0: Senye mi gusu ame kase uwa utimu se Sika, sika beti me de yari efri temaha edri tamale in no time.
1: It's not a crown.
0: Ubu okra o ken sika Nebi anuwa di nensa kana anuwa di kente suwa anuwa di ken sika Hey, na sebi, sebi yari ebi